siamo uno. La sua carne e la mia carne sono uno. La terra ed io siamo uno. La sua carne e la mia carne.